Yasle Waidi Rubi. E quanti ora io shaka nemmeno ti blocco mi tanuni mi sheshe. Zaida Karoli. Tontunoni kusha faka. Ya tamila ke 5 ora ya vasisu.

hioko ha hiopa cheria na ko hewi etepo eniuria ili turika vio kutani hiku to kirere wati liyo ka hatwa na tunaka wari amali ha yo mwiri wa baba etepo wakutani hiku eniuria ili turu emie mosa ni ponya tokati mkina ku hekina ku uriaka mpaka ili turu imia pili wakutani hiku Tu ya kule sisa sana wa mustudi maradi msambiki Biajil tu Paulinu ala manke omukovo la haku la alikani ha Anaru ala di yashehe Asumani Afonso Aruye na amwara ya Ana Eusebio Anaru ala di tre jirmaush Chonasi Jonilta Nisantus Anaru ala di Carmen Daida Milu Anaru ala di Abduli Nruye Anara di Pauletti Alzira, Anara di Socorista Domingos Alzira Nikuta, Anara Juma Domingos Mariamo Artur Navaia, Anara di Mestre Feliciano, Apla Ligani Pauletti Alzira, Anara di Socorista Domingos Alzira Nikuta, Anara di Juma Domingos, Anara di Mariamo Artur Navaia, Anara di Jonito Eusebio, Apla Ligani Ha, Afonsito Chelua, Anara la di Amo Kitempanya, Apla Ligani Ha Ravenesha. Anaro di Herculan Fernando amanke osubustasamu. Hakulo likani ha Gostantino Mariano amanke onapipini vale omulapani. Anaro di Antonio Merketinish Antonio Sakansa. Anaro di Jordan Antonio. Anaro di Yao Ropo ala manke wa Anasel. Anaro di Faustino Silverio. Hakula musiala alikani ha. Anaro di Elio Paiva. Orieni muhimawe, alamu nipaliawe zitu paiva.

yoko hiwa yanendi na kon hewi e kotro ya wani wa mwolimu nkuni yetu henre okati wa hiso ya kasheni ela yetu henre ya kaya 1918 sekunta guerra mundial ya roo wani waka mwolimu nkuni mu yetu henre ya kaya 1918 ya kunde sisa saa na waha hapa chende tashehe Shehe, ato kwenye, ya mwana o, ya hivalo wakotwa nela shehe. Awahemu kitabu ni, a shehe Asumani Afonso, aruyena amara ya kala halifa Ana Eusebio, anarwa di Carmen Dai Damilu, anarwa di Abdul Nruye, hakula alika niha Pauleti Alzira, na wahahu ya kule di Socorista Domingos Alzira, Juma Domingos, anarwa di Mariamo Arthur Navaya, Faustino Silverio, Jonito Eusebio, Afonso, mwereka Afonsito Shelua, anarwa di amoki tempanya, hakulala alika niha Herculano Fernando, amanke osupustasao. Na uhahu ya kunle di Constantino Mariano, anabipi nivalo bulapani, anarwa di Dinish Antonio Sakansa, anarwa la di Milu, anarwa Infirmero Dionisio, anarwa di Joven Fuinho Amigo di Totus, anarwa di Gilto Paulino, nimonahu di Litus Alvaro, anarwa mai di Moruela, hakula alika niha, Amanueli Antonio Oropo, ala formatore, formatore, a instituto industriale commerciale Wampula. Akunyali pali alai. 7 horas e 33 minutos.

Ona rua di kanitu vashku omanke omkupure. Semana iyo amusi mu ataraza risise sa. Kanoromola di. Ona rua di tina Hernani omanke onamuka.

amaba no lelo mahono nea kambar le la madata malu osoma de kwa hopalatiwa opaha ituruma wala ovira sa yeta saka pure pure pahi basi mwawe hiko lelo ahono nea.

0: Oneri wa tiele la kahima ke la kala muta punya telefoni alo.
1: Bonaite
0: salama.
1: Bona amaka yana.
0: No salama nuru man nani ni amuta punya telefoni.
1: Carlit ami tegumira wampula no.
0: Ani mira wampula ai. Nto alpalen tu wirensi posheni.
1: Kampera miss mami.
0: Miss mami, owe na chipo natani.
1: I can't wait to see you.
0: Muluko chali e hui wa malele. No kana ba miss mami arivamosani damaisha.